0: il giorno dopo
1: si presenta.
0: È l'ultima, perché non ve ne faccio più. Questa è la schifezza che piace a te. E mi butta sul tavolo.
1: Tieni sta cagata, tieni sta stronzata.
2: Sale sul podio e comincia. Mi ricordo benissimo, fa il pianoforte. Dun, dun, dun.

0: non mi piace.
1: Ma fu una cosa bella.
2: Poi lui ci costruì tutte le sue risposte. E ritornerò
1: in ginocchio da te.
3: Naturalmente fecero il film e lui fece la colonna sonora.